0: grazia Madonna Laura, dal vise vado ero.
1: Chi sei?
0: So tutto, so tutto. E penetro in fondo al tuo pensiero. Avesti

0: sa niente tutto. Isepo!
1: Padron Barnaba!
0: Scrivano, l'anima mai venduto, e la potenna finché tu vivi. Io son la mano, e tu la penna. Scrivi.

sono tanto a famare in animozzi. Gran tre decine di remi e nulla più. Due colobrine di piccolo calibro. Orva con quanti lena ti resta e dispone le scolte con la dove le macchie son più folte.